0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Un caffè, tu musica, YXFM. En